Sendo um dolo, tu me acompanha. Senturida lu paese, un uomo morto in montagna. Ora mi trovo bandito e lavorista, e sono esposto all'acqua e alla tempesta, e potengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è subordo e l'altro ha i perigli, prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, la raccomandar signori che li dia

fino alla morte sarai la vita sposa. La Darrigo mando in pieno la famiglia dolorosa. Forse già brarà.

mio vento ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozampetta, ne fissa una trombetta.